Prenu portovut scapa goch scapa dret. Prenu portovut sin vergogna calendret. La lene lu gioca e sta caccia hondo poch. Pace che pace giù costa de Santa Croce. Prenu portovut spera na serca parace. Canta portovut spera na da San Budace. Solo caminaus de la ruota la hund. Conto comunaus de la rionica le impunt. Fia na da travesina. Dacia cuvia campesina.